Celebramus missam de feria sexta hebdoma de decime quarte temporis per annum, cum prefazione quinta comuni et precio charistica prima.

0: Spirito, la mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con lo spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
1: La mia
0: Dalla
1: bocca,
0: bocca,
1: Signore,
0: Signore, proclami
1: proclami
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: lode.
1: lode.